0: furbo la tua corona me cerca te persegue non c'è sì e fanno il mondo
1: ma cerca

gloria, gloria del corpo di cinque, del ministero di natura sua. Gloria all'ebbrezza e all'amore che ha vinto, e al malattino.

0: porta, a che la morte grida, il dolore, il dolore, il sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: di tu che vuoi, e la